0: dicevi, oh, che si chiaga, ehi, un mese, come un mese di che, pina io, un mese, ah, e che si chiaga, che il tuo nonno, cara, e un po' sa cura, un mese, e un po' sa me, una vaca, un mese, e che mi chiede in capo, sapevo lo che, ah, ai nan, ai con, ai con, no, ya le buthata ke theoisi di kiko no mara ke tla mbona tla mbona ofinyana
1: lesedi fm ke mole hey mogwabo wa setso le puo ya sesotho lesedi fm ke mole raso e ipabolang ka magabane a puo ya sesotho
2: ha mamela ke ikutlwa ke le motho wa bohlokwa ha nghaka ke ikutlwa ke sireletsehile. Ha o bua le nna ke a ithuta.
3: Lerato la hao le tlhokomelo di thusa ngwana wa hao gore a gole go ba motho ya maatla ya itshepang. Ba mamele, ba tshedise le go buisana le bona gobane ngwana e mong le e mong o tshwanela go

0: ni tla re ha po ntwa di lahla ho re nyana bobedi ho tla tsama le sona ga itse di aka DJ Sticks DJ Stiga ga ke mo tshwa mahloko a di thola di kalaneng ka moqebelo jo le hena lona re boetse re tsena hape maqhubung a gaso sebelisong e kgethweng ko ena sebelisong a lesedi ba ka tsa ho re ya borobong le ya leshumele meso e mmedi o bile monate haholo ho ba le wena hle na tefelwa ke o hle mananeho a tla latela nna ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete ke motho a madifela na ko ena e ya tshelangku a e behe mo kekeng e fole e se re ba kone ba tlo e supa ka menwana e metshunyana o bile botsu bo botle ke ya tshepa hore la ha o letsatsi la basebetsi e bile le makgethe e bile la phumulo le ka nnete o se ka pina monate ya nthabi since se tsamale dollar t mario vibes dr news bareba wo
1: sale teng sha fetsa bang re sotho michong

0: Leponto wa selepo ho tloha ka gila.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe. Eba Leponto wa selepo ho tloha ka gila.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe.
2: Hamamelo Ponto wa selabo kwa no tsebele swing ratwanga le sedi FM. Number 2 mukhuwa. Vele ga qetella re tsa tsena ge di yela di gala. O tla ntetsetsa ho 086 3003084. Izandla phezu. Izandla phezu. Ke ntate sta. Mona ke ntate sta. Izandla phezulu
3: nike hasela le tashini ke John Wick la hletswe king sha copycat di gaga king king haxa drop e ha ona twinch